0: Sì, che mai prima d'orvet sentito. Una storia disperata che affonda le sue radici nella vita caotica della città, ambientati sullo sfondo di una Trieste ingorghetta i personaggi. L'ingegnere ligio ai propri compiti.
1: Devo fare il mio dovere.
2: Il trattore non può essere revisionato fuori orario.
0: Il portuale esasperato.
3: Sono già due giorni che aspetto in fila. Su, Polenta, muoviti.
0: Il burocrate esule.
4: Picca di materina, era meglio
5: che l'Italia in maniera con i rossi Jugoslavia.
0: E infine, la gondadina trattorista, vittima della pignoleria, costretta a subire una pesanzoluzione.
6: Devo smontarmi tutto il trattore e portarlo in borsa a casa.

Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Sole, parli. Sole, parlami. Io vi so. Dove ti? Dove ti?